mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta l'asta sempre, domani vado via.